Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: quella strada, credi, la trovi da te.
1: La musica è il cibo dell'anima, con Radio Galileo.

Vittore, ti voglio parlare. Mentre dipinge un altare, lo sono che un po' di una cosa.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.

marciapiede aspetta che qualcuno se ne accorga. Rallenti la sua fretta e intanto resta immobile, lo sguardo spento e fisso come se fosse in

0: you.
1: Very well.

0: you.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.
2: It's 4 minutes after 5 o'clock on a Wednesday afternoon, and here are the headlines.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
8: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
7: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi. Il ministro degli esteri italiani.
9: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
7: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, le l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive, ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
10: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriel Odenino, nello stesso nosocomio. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità, in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
11: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea, con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168 a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: 9:03 minuti a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto. Tra poco il nostro autobus di oggi, martedì 26 maggio 2026. Adesso cediamo la linea alla redazione di Roma e poi ci ritroviamo qui in diretta a Radio Galileo.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa. Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0, sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.

0: Alle 9:07 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è martedì 26 maggio 2026, 146esimo giorno dell'anno, 22esima settimana e mancano 219 giorni alla fine del 2026. Oggi è San Filippo Neri, sacerdote protettore dei giovani. Nasceva nel 1924 Mike, buongiorno, oggi compie 49 anni Luca Toni. E queste sono le locandine dei giornali, in edicola questa mattina il Messaggero, Ternana, Bandecchi, pronto a ripartire con Lucarelli. Via Saffi diventa un dormitorio di sbandati. Terni, Reti, si prende anche il largo Cairoli. Il Corriere dell'Umbria muore schiantandosi in moto, elezioni comunali, tutti i risultati. La Nazione, Ternana al bivio tra Serie D ed Eccellenza, tutto sulle elezioni, ecco i nuovi sindaci. L'aggiornamento meteo di Samuele Gregori. Ieri abbiamo avuto una giornata estiva con sole e tempo splendido. Temperatura massima a Terni tra i 31 gradi e i 35. Oggi mattinata soleggiata. Temperature minime di oggi a Terni tra i 15 gradi della periferia e i 18 gradi del centro. Valore più basso a Narni Scalo con 12 gradi. Durante la giornata tempo buono con sole e temperature massime in ulteriore leggero aumento, passaggi nuvolosi in Appennino. Domani, mercoledì, prevalenza di tempo bello e temperatura stazionaria, aumento della nuvolosità dal pomeriggio sera. Da giovedì 28 e nel prossimo fine settimana aumento della nuvolosità e dell'instabilità, specialmente nel pomeriggio, con possibile pioggia e temporali a macchia di leopardo. Temperature in progressiva diminuzione.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali, apriamo con la cronaca. Bevagna, schianto in moto a Cantalupo, un 26enne di Cannara perde la vita. Ieri sera incidente tra Terni e Narni, si è verificato lungo la statale Flaminia nella prima serata di lunedì a pochi metri dall'incrocio con strada di Marrano. Un 22enne è in condizioni gravi. La politica amministrativa 2026, sindaci dei sei comuni umbri in cui si è votato, le congratulazioni della presidente Proietti. A Terni presidio di centrodestra e civici contro l'accorpamento delle USL umbre. Qualità della vita in Umbria, Terni e Perugia al top per i bambini, ma arrancano sugli anziani. Bandecchi, farò un'offerta per il marchio Ternana 1925, un anno in Serie D non è la fine del mondo. Rigatteria d'arti e mestieri, grande festa di chiusura, corsi al teatro Secci di Terni. Provincia di Terni, no del Consiglio a punto zero. A Papigno festa sorpresa per il maestro Walter Catalucci che va in pensione. Una notizia terribile addolora la nostra famiglia radiofonica. È venuto a mancare ieri improvvisamente Marco Pernazza, da molti anni conduttore di programmi radiofonici. Il sabato notte ha collaborato con lo storico collettivo di Experience 2, poi il venerdì sera, poi attualmente il lunedì sera con la sua trasmissione intitolata Radio Clash. Marco aveva solo 42 anni, era innamorato della radio, ci mancherà tantissimo, come tantissimo mancherà a tutti i suoi amici. Condoglianze da parte di tutti noi di Radio Galileo. a tutti i suoi cari. Il funerale di Marco si svolgerà domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Sant'Antonio di Nardiscalo.

0: La scorsa settimana è uscito il nuovo brano di Mr. Rain, Lunedì Nero. Un brano che esplora le contraddizioni dell'amore e il peso emotivo che alcuni legami possono lasciare addosso. Lo ascoltiamo, Mr. Rain, con la sua Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Estate al mercato, si fa largo al mercato la frutta estiva a partire dai meloni, abbondanti, dolci e a prezzi competitivi. Vengono dalla Sicilia ma anche dal Lazio e dal nord Italia con listini all'ingrosso in calo del 7,6% in una settimana e dell'11,7% rispetto allo scorso anno. Il loro grado zuccherino è già su un buon livello e destinato ad aumentare grazie al persistere del clima favorevole. Per quanto riguarda le fragole, prende piede la produzione del nord, in particolare nel Veneto. Scendono anche i prezzi delle ciliegie. E anche le albicocche stanno prendendo piede con prezzi all'ingrosso in calo. Il ritorno delle temperature calde sta accelerando le maturazioni nei campi, soprattutto per zucchine e melanzane.

Vivo per lei, una bellissima canzone interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia. E questa canzone è stata scritta da Gatto Panceri. Gatto Panceri che oggi, per l'esattezza, compie 64 anni. Pseudonimo di Luigi Maria Panceri, detto Gigi. È un cantautore italiano, tante le canzoni che scrive anche per i suoi colleghi, ne ha scritte alcune anche per Mietta, per la stessa Giorgia. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo. Ci sono belle canzoni da lui interpretate. Io vi propongo di Gatto Panceri, è solo musica.

9.46 minuti a Radio Galileo, tra poco la linea a Giorgio Brighi, ma intanto parliamo di Monica Bellucci, libera e sempre bellissima. Parla di invecchiamento, il suo rapporto con il tempo che passa. O invecchi o muori, dice Monica, non ci sono alternative. A 61 anni non sei più al centro dell'attenzione. Il rapporto con l'età per Monica Bellucci non è mai stato un tabù, come testimoniano anche le parole pronunciate in passato in riferimento alle sue due gravidanze. Rispetto a una faccia di plastica io preferisco le rughe, questa è un'altra celebre frase pronunciata in passato da Monica Bellucci. Non amo l'idea di farmi ritoccare la faccia e francamente penso che per un'attrice sia abbastanza pericoloso. Il suo esempio è quello di una donna che ha un rapporto sereno con l'invecchiamento e ha saputo preservare nel tempo quel fascino che le è sempre, da sempre riconosciuto.

0: La proposta per l'estate 2026 dei The Colors, Rolling Stones.
1: È la canzone più ascoltata del momento, credo.
0: No, la più ascoltata della scorsa settimana invece è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Bella, eh?
1: Dai,
0: Ma hai capito questi pinguini che ti fanno, pinguini, caro Giorgio? Cioè, sono arrivati, cioè, una canzone uscita è subito in vetta alla classifica.
1: Ogni volta che accendo una qualsiasi radio.
0: Sì.
1: In giro, sai, sì. A volte mi piace di sentire non solo Galileo, no? Ma anche
0: beh, ci mancherebbe, certo.
1: Per capire come va il mondo,
0: sì.
1: Della radio, io sì. Amo la radio.
0: Lo so,
1: cioè,
0: lo so.
1: Naturalmente Galileo.
0: Certo, certo, cuore, è chiaro.
1: No? Insomma, sì. Amo la radio in generale.
0: Sì, sì.
1: Quindi, ascolto questa canzone. Questa de... Siccome io anche io adoro i Rolling Stones,
0: sì.
1: La sento anche un po'... mia in un certo senso, no?
0: Certo, certo.
1: Quindi la sento, c'è un bel ritmo.
0: E ci piace. Beh, insomma, anche questo gruppo, voglio dire, no? Riesce sempre ad indovinare delle canzoni piuttosto ritmate, no? Quindi d'estate.
1: Una bella canzone a colori.
0: Sì, sì, ti dà un po' quest'idea, è vero, è vero, è vero, è vero. Bene,
1: ma io volevo però oggi, purtroppo.
0: Sì.
1: Insomma, ieri sera, ieri era lunedì, ieri sera avrebbe dovuto come sempre trasmettere il nostro collaboratore Marco, no? Marco Pernazza.
0: Sì.
1: Purtroppo invece nella giornata di ieri improvvisamente è venuto a mancare. Stava con gli amici, stava a casa sua, insomma. E a un certo punto si è avuto un malore. E non si è ripreso, una cosa immediata e terribile. Mi ha informato nel pomeriggio Amedeo Contili, per tanti anni collaboratore di Radio Galileo in una trasmissione storica del sabato sera, Experience 2. Qualche volta Marco ha collaborato con loro, poi anche la sua trasmissione andava in parallelo praticamente, si chiamava Radio Clash, e da prima il venerdì, poi chiesi la cortesia di cambiare giorno e il lunedì, insomma, andava in onda e mi dispiace tanto.
0: Sì.
1: È impossibile, 42 anni.
0: 42 anni, una notizia bruttissima, veramente.
1: Veramente. L'altro Marco, il nostro amico che ci segue sempre da Bomarzo,
0: sì.
1: Tutti i giorni mi manda un messaggio che si complimenta con noi. Dice: buongiorno, hai inteso la notizia che Nadia ha dato?
0: Sì.
1: Questa, ne hai parlato perché Nadia,
0: sì, certo, alla fine della rassegna stampa ho letto, insomma, il messaggio che avevamo messo sui nostri social, no?
1: Di questa brutta notizia, anche se non lo conoscevo, faccio le mie più sentite condoglianze. Troppo giovane, ma purtroppo è la vita. Buona giornata a voi e buon pranzo quando sarà ora, quando sarà ora. Ciao da Marco.
0: Grazie Marco. Marco, ci fa piacere. Siamo noi ovviamente
1: sensibile.
0: Sì, vero.
1: Dalla città dei mostri, invece, insomma, un angelo il nostro.
0: Sì.
1: Il nostro amico Marco
0: che ci segue.
1: I mostri che peraltro sono molto visitati lì nel parco, no?
0: Sì, vero, vero.
1: E sorprendono.
0: Vero? È vero. Sì, sempre bello.
1: Sei stata,
0: tante volte.
1: Anche più volte.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che quando uno ha i figli piccoli ce li porta lì, no?
0: Sì, è vero. Sì.
1: C'è questa cosa. Poi c'erano anche gli animaletti. Cerbiatti.
0: Adesso questo non ricordo, però insomma mi ricordo il parco dei mostri, insomma, sì, bello, bello.
1: Da vedere.
0: Da vedere.
1: Ci siamo stati andati a
0: sì, sì, vicina, bello, un posto tranquillissimo, quindi molto carino.
1: Voglio dire che ritornando al nostro amico scomparso, tanto Lorenzo ha scritto: buongiorno, Lorenzo Pulcioni, il nostro. Mi chiedono se sappiamo quando e dove ci sarà il funerale di Marco.
0: Sì.
1: Di Marco Pernazza.
0: Sì.
1: Domani.
0: Sì.
1: Alle ore 16. A memoria, ricordo.
0: Sì.
1: Nella chiesa di Sant'Antonio di Narniscalo.
0: Esattamente, sì. Sì, sì, sto riguardando, quindi confermo. Sì, domani alle 16, mercoledì.
1: Mercoledì. Perché Narni, lui era insomma un ponte tra Narni e Terni, sto ragazzo, 42 anni, insomma, 1984, pensa un po', terrificante.
0: Sì.
1: Va bene, appassionato di rock, di queste, poi anche sociale, la politica, insomma, aveva un aneddoto personale, lui aveva, ti ricordi gli anni del Covid, no?
0: Sì, quando chi se li dimentica?
1: C'è stata una persona che ha sempre trasmesso,
0: sì,
1: la mattina,
0: sì,
1: una certa Nadia, giusto?
0: Ah, sì, mi sembra di ricordare, sì.
1: Anche il lascia passare,
0: sì, sì, sì, è vero.
1: Ma ti hanno mai fermato per
0: no,
1: quando con la bicicletta?
0: No, non mi sembra di no, no, mi sembra di no, no, ok, non mi sembra.
1: Il primo, vabbè, Nadia, insomma, una colonna che è importante,
0: sì,
1: in quel periodo della resilienza di Radio Galileo. Ma il primo che mi ha chiesto di poter tornare a fare programmi alla radio è stato proprio Marco Pernazza.
0: Sì, è vero.
1: Io
0: ricordo.
1: Ho titubato un po', ma dai, perché, su, ma come, tu sai che vabbè. Poi alla fine, di fronte a tanta passione, ho ceduto, perché ancora mi interessavo, chiedevano ancora a me di varie cose, sai, io sono un po' fuori sede.
0: Sì.
1: Sono un fuori sede.
0: Ah, sì, un fuori sede, sì.
1: Però ancora qualcuno chiedeva e ancora chiede a me se può fare o non può,
0: certo,
1: fare.
0: È giusto, è giusto che sia così, è giusto che sia così.
1: Sono un po' restio da non crederci, no? Però a volte mi capita. E gli dissi, va bene, dai, è stato il primo, oltre naturalmente a te, Emanuele Bellicci, insomma, Alberto Francioli, sono le colonne un po' di tutta quanta la nuova Galileo. Quei manifesti che vedete in giro sono i nostri, eh?
0: Sì, visto? Belli, eh?
1: Abbiamo, molti anche.
0: Abbiamo tappezzato la città, volevamo farci notare, sì, in qualche modo.
1: Beh,
0: è anche giusto.
1: Se qualcuno pensa ancora, dice, ma ci trasmettete ancora, qualcuno,
0: ecco,
1: me lo chiede così,
0: sì, sì,
1: in
0: sì,
1: modo
0: sì,
1: un po' allusivo, ma che ve lo fa fare, no?
0: No, sì, ma sì,
1: stai,
0: sì,
1: in pensione,
0: sì,
1: ma statene,
0: certo,
1: cioè, ma statene a casa, io sto a casa,
0: è vero, confermo, sta a casa, sì, sì, è vero, è vero,
1: sto a casa,
0: sì, è vero.
1: Vabbè,
0: ok.
1: Senti,
0: ci sentiamo più tardi,
1: sono le 10,
0: sì,
1: io ti restituirò la linea alle 11 come sempre, poi dopo sarà il mercatino a mezzogiorno.
0: A più tardi.
1: Un pensiero al nostro Marco.
0: Ciao, che, Marco.
1: Che purtroppo non c'è, però rimarrà sempre nei nostri pensieri come un'anima gentile, innamorata della radio. A più tardi, Nadia.
0: Ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
4: Thank you.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. Tredicesima edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: la voce del grande Macca, Paul McCartney. Ci fermiamo un attimo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Allora, eccoci con l'ospite che avevo programmato per oggi, Claudio Cipolla, che saluto. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti.
0: Che è il segretario della Camera del Lavoro di Terni, che insomma festeggia 100 anni, 130 anni di storia, o sbaglio? 130?
2: Sì.
0: Voglio dire.
2: 130. Portati abbastanza bene.
0: Sì, beh, insomma, voglio dire, no? 130 anni non so, uno scherzo,
2: Cioè, allora, 130 anni di... dalla costituzione ufficiale della Camera del Lavoro di Terni. Quest'anno è il 120° anno della CGIL nazionale, che si è costituita ufficialmente nel 1906, però le prime esperienze, le prime costituzioni di Camere del Lavoro in giro per l'Italia sono avvenute in alcuni casi qualche anno prima. La Camera del Lavoro di Terni è una di quelle Camere del Lavoro tra le più antiche, perché la sua costituzione risale al 1896, quindi come Camera del Lavoro nel 120° della CGIL nazionale noi compiamo 130 anni. Poi i primi tentativi di costituzione addirittura ci furono nel 1882, le prime leghe contadine, i primi insediamenti industriali a Terni, però le repressioni del governo Crispi non hanno mai fatto decollare ufficialmente la costituzione della Camera del Lavoro. Però la costituzione ufficiale è avvenuta qualche anno dopo, come dicevo prima, nel 1896, quindi 130 candeline, come dicevo prima, ben portate, speriamo, che meritano di essere ricordate e celebrate per quello che non solo la CGIL, chi l'ha rappresentata e chi ne ha fatto parte, ha rappresentato nella storia del movimento delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche per la storia di questa città e comunità.
0: E chi furono i primi, i pionieri, diciamo? Perché poi voi avete pensato bene di festeggiarlo questo evento, no? Nel senso, voglio dire, sono 130 anni di cui sì, praticamente la Camera del Lavoro ha attraversato di tutto, gli inizi difficili che ci raccontavi adesso, poi diciamo
2: la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale,
0: la ricostruzione,
2: gli anni delle conquiste sindacali degli anni 70, quindi non solo conquiste sindacali ma anche conquiste di civiltà, dove il movimento sindacale ha dato un contributo importante. Pensiamo allo statuto dei lavoratori, pensiamo alle leggi sull'aborto, sul divorzio, pensiamo alla costituzione del sistema sanitario pubblico, pensiamo alle nostre esperienze dirette a Terni che sono diventate poi esempio e guida nazionale, come la medicina sociale preventiva, il MESOP, quindi la medicina sui luoghi di lavoro, tutta la fase delle privatizzazioni, fine anni 80, anni 90, gli ultimi anni, i vent'anni caratterizzati dai settori multinazionali, ovviamente le vertenze, le battaglie sindacali, la difesa dei posti di lavoro, le contrattazioni fatte, insomma, di materiale diciamo che ce n'è molto da raccontare. Non è semplice raccontarlo rapidamente perché 130 anni sono lunghi, però noi in questa occasione abbiamo messo a punto e sintetizzato questa storia con una mostra fotografica e una mostra di documenti ricavati dal nostro archivio storico, che è un archivio che sta qui in CGL, con documenti dal 1948 in avanti completi, qualche documento prima del 1948 perché l'archivio fu ai tempi del fascismo bruciato, quindi non ce l'abbiamo tutti, però documenti che hanno, come dire, rappresentano la storia di quello che è stato fatto e di quello che è successo, che abbiamo voluto raccogliere in una mostra fotografica che sta aperta in questi giorni al pubblico e quindi si può visitare qui in Vico San Procolo in CGL, e poi abbiamo trasformata anche in un opuscolo che si può, come dire, sfogliare, leggere con calma, che racconta questi 130 anni.
0: Avete già cominciato giovedì 21 maggio, no? A fare,
2: sì,
0: all'iniziativa, insomma, avete anche ricordato per esempio un grande sindacalista, Trentin, no?
2: Sì, noi abbiamo il 21 di maggio aperto ufficialmente le celebrazioni, quindi presentando un po' gli eventi che ci accompagneranno dal 21 maggio al 6 giugno, perché questo è il periodo nel quale intorno alla CGL, quindi nel quartiere Clay, abbiamo pensato di costruire degli appuntamenti in questa occasione. Il 21 abbiamo inaugurato la mostra, che sarà aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio, come dicevo prima, sarà visitabile, e contestualmente alla mostra, per chi vuole, si può accedere e visitare anche il nostro archivio storico, sempre qui nei locali della CGL. Accanto alla mostra, che sta aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio, la sera dalle 18:30 in poi abbiamo creato degli appuntamenti politici di dibattito, di discussione. Siamo partiti con una riflessione sul pensiero di Trentin, perché quest'anno è anche il centenario dalla nascita di Bruno Trentin, in relazione al suo pensiero sull'Europa, sull'idea di Europa che lui per primo perorava come sindacalista, quindi non solo l'Europa del lavoro e sociale, ma l'Europa politica, l'Europa no, che tema che può sembrare antico di 100 anni, però insomma molto attuale rispetto agli scenari con i quali stiamo facendo i conti in queste settimane e in questi mesi.
0: Io ricordo ricordo personale un filo diretto proprio qui alla radio con Trentin, che mi fece un'impressione straordinaria, questo sindacalista serio, empatico, telefonavano le persone, parlavano dei vari argomenti, le cose, le difficoltà quotidiane, mm-hmm. Poi, no? Perché poi le persone di che parlano, Cipolla? Parlano delle difficoltà, dei figli che
2: parlano
0: lavoro.
2: dei problemi quotidiani, dei problemi che hanno nella loro vita.
0: E lui si riferiva sempre, questo anche Luciano Lama, insomma, che ho avuto ospite, sì, diverse volte. Pietro Ingrao, per esempio, altre persone con, sì, le quali ho fatto trasmissioni, fili diretti con gli ascoltatori, cercavano sempre, ecco, questi tre personaggi, tutti e tre, questo li accomunava, cercavano di portare i bisogni individuali sempre sul piano collettivo. Esatto. Cioè, voglio dire, non, attenzione, non cadete nella trappola di pensare che possiate risolvere i problemi vostri, i problemi familiari, i problemi anche della propria, della vostra città, sul piano personale, individuale, no? Questo, sì, sì, dice, è il peggior, è la peggiore cosa che si potrebbe fare. Non si risolvono i problemi individuali, personali, pensando solo a se stessi. Era difficile questo ragionamento, veicolare quest'idea, no? Ma in fondo, sì, nella natura di un sindacato, ma anche, io dico, al di là di un sindacato, di un partito, è proprio questo: cercare di far diventare i propri problemi personali problemi di tutti. Ci si riesce sempre più difficilmente, perché un po' la mentalità individualistica, diciamo, non dico che abbia vinto, però ormai è entrata un po', no, nella mentalità di tanti, non dico di tutti, ma di molti, no?
2: Eh sì.
0: Scusa se ho parlato troppo, però penso che questa cosa sia fondamentale, per capire l'importanza anche di un sindacato.
2: È una cosa condivisibilissima, quello che, nonostante i 130 anni, la CGIL prova a fare quotidianamente. Certo che si parte dal problema individuale, perché ognuno manifesta un problema sul lavoro, nella vita quotidiana, sulla sanità, su mille cose, sulle tasse, chi più ne ha più ne metta. È compito di un sindacato come il nostro, come la CGIL, confederale, generale, è quello, sì, di partire dal problema individuale, ma di portarlo dentro una vertenzialità sindacale, dentro una contrattazione sindacale, dentro delle sfide che sindacalmente si portano avanti insieme per risolvere quel problema individuale insieme ad altri problemi, insieme a altri lavoratori, lavoratrici, pensionati, studenti, cittadini, perché da soli, insomma, non si va da nessuna parte. Cioè, l'idea che si possa pensare che da solo mi risolvo il mio problema e tutto il resto chi vivrà vedrà, è un'idea che ci ha portato alle difficoltà che abbiamo oggi, alle difficoltà sociali, alle difficoltà economiche, alle difficoltà, se vogliamo, anche di relazione in questa comunità ci sono, culturali, lavorative, perché poi l'individualismo, come si dice dalle parti nostre, è una brutta bestia, ti dà, come dire, la sensazione che da solo riesci a risolvere il tuo problema, ma oggettivamente il problema non solo non lo risolvi, ma l'insieme della società perde nel suo complesso. Insomma, la storia di questi 130 anni lo racconta bene, le grandi conquiste che sono state fatte, prima ne citavamo alcune, nel corso di questi 130 anni, è quando le persone insieme hanno rivendicato dei diritti, hanno rivendicato salari, hanno rivendicato avanzamenti, hanno rivendicato emancipazioni, hanno rivendicato cose collettive che ci hanno portato a acquisire e a fare passi in avanti per tutti. Se quelle battaglie fossero state fatte singolarmente, oggi probabilmente staremmo parlando di un'altra situazione e di un'altra storia. Questa è la difficoltà che anche oggi c'è, soprattutto oggi, ai tempi di oggi, perché comunque l'individualismo e gli aspetti personalistici purtroppo prevalgono sugli interessi generali, gli interessi collettivi, gli interessi di prospettiva di una società, il benessere comune. Ognuno pensa a se stesso, purtroppo. La sfida che abbiamo davanti è proprio questa, è quella di ricondurre una discussione che guarda a un orizzonte generale, collettivo, dove insieme miglioriamo complessivamente le condizioni di lavoro e di vita delle persone che rappresentiamo.
0: Insomma, la vostra festa non è, diciamo, non solo una rievocazione storica, ma anche proiettata sulla contemporaneità, sul presente, no? Anche sul territorio. Fra l'altro, la scelta della zona CLAI, a parte che è logisticamente perfetta, perché le vostre sedi stanno lì, no? In via, sì, in Vico San Procolo, poi c'è anche il CAF, tutta una serie di lì, ma insomma è stata il primo porto sicuro di tutti quelli che immigravano a Terni quando c'è stata l'industrializzazione, no? Piazza Clay, sì, è stata veramente un crogiolo da quel punto di vista. C'erano appartamenti, ma anche la mia famiglia veniva dalla Romagna, alla fine dell'Ottocento approdò in Piazza Clay, insomma.
2: La scelta casuale, eh. Cioè,

0: che dopo 10 minuti il tempo di cottura della pasta, l'operaio stanco stava lì, poteva mangiare e poi andarsi un po' a fare la pennichella, a riposare, insomma.
1: Già.
0: Tutto era scandito dalle sirene dell'acciaieria, in un certo senso, no?
1: Sì.
0: Piazza Clay è stata veramente il primo porto sicuro per coloro che venivano da fuori, e lì si è inventata anche un linguaggio, no? C'è chi parlava romagnolo, chi parlava laziale o di altri luoghi, insomma, vita vissuta intensamente da quelle parti, con artigiani anche, bello, un mondo interessante,
1: sì, noi,
0: di fatica, ma interessante.
1: Abbiamo, dicevo prima, la scelta non è stata fatta a caso. Quando abbiamo pensato di mettere in campo questi eventi celebrativi, li chiamiamo così, poi se sarà una festa lo vedremo alla fine in base alle frequentazioni, però abbiamo dovuto scegliere su due aspetti: o la classica 3 o 4 giorni in Piazza Europa, in una piazza centrale, quindi dare un po' il senso della festa classica come ne abbiamo fatte altre, oppure ci siamo orientati in questa scelta, permettimi di dire, Giorgio, un po' più sentimentale. Come dicevi tu, il quartiere Clay, uno dei quartieri più antichi di Terni, un quartiere bombardato nella Seconda Guerra Mondiale, ricostruito, dove qui si sono incrociate culture, mestieri, quindi uno dei quartieri storici di Terni, il quartiere dove si è riunificata la CGIL a fine anni 80, dove abbiamo comprato la sede attuale, dove le diverse federazioni che erano sparse in giro per Terni, la FIOM stava in Via Angeloni, gli elettrici stavano, insomma, e questo è diventato una sorta di nostro, passami il termine, quartier generale. Cioè, io spesso sento dire, no, parlando per Terni, che il parcheggio a pagamento di fronte alla CGIL, il ristorante sotto alla CGIL, la via che passa dietro, cioè è diventato un luogo identitario per la Camera del Lavoro, per tutti questi anni che siamo qui. Quindi è stata una scelta, voglio dire, legata anche, come dire, ripeto, sentimentale, come quartiere antico, come quartiere storico, il quartiere dove sta la CGIL, un punto di riferimento per la città. E ovviamente è una scommessa, perché questo non è un quartiere abituato a fare eventi, feste, dibattiti. E devo dire che quando abbiamo sondato un po' il vicinato per dire che avevamo questa intenzione, c'è stata una risposta, diciamo, positiva, perché tutti hanno mostrato interesse, voglia di come dire, attenzione, entusiasmo in questa idea della CGIL che trovava intorno alla propria sede in queste piazzette, Vico Sant'Andrea, Piazza Clay, Vico San Procolo, Via dei Chiodaioli, a organizzare degli eventi che vanno anche in un'ottica di, come dire, qualificazione del quartiere, di abbellimento del quartiere, di rigenerazione,
0: rivitalizzazione, anche
1: che,
0: no?
1: che sono un po' le cose che noi anche dal punto di vista politico sosteniamo. Gli stessi operatori economici, molto disponibili, hanno dato disponibilità a collaborare, a darci una mano, quindi si è creato un clima positivo, e i primi due giorni devo dire che è stata una risposta importante, sia l'inaugurazione della mostra che la seconda iniziativa, c'è stata una partecipazione buona, perché, come dire, viene apprezzato questa modalità, da un lato sobria, ma allo stesso tempo, come dire, simbolica, ma anche di contenuti profondi, con il quale la CGIL provi a rivitalizzare un po' questo spazio. Quindi pensiamo, insomma, speriamo che questo apprezzamento continui, che ci siano le persone che vengono a visitare la mostra, che parteciperanno ai dibattiti, che assisteranno, dibattiti tra l'altro anche di qualità dal mio punto di vista, ovviamente, che non viene solo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini il 5 di giugno. Noi abbiamo messo insieme i

0: presidenti nazionali delle associazioni con le quali anche a Terni collaboriamo, il presidente nazionale delle ACLI Manfredonia, il presidente nazionale dell'ARCI Massa, il presidente nazionale dell'AMPI Pagliarulo, quindi personalità che vengono a Terni in piazza Clay, che vengono a celebrare questi 130 anni e che è anche un segno di, come dire, apprezzamento, di stima, di riconoscimento nei confronti di questa piccola camera del lavoro che, no, con tanti difetti, forse qualcosa di buono è riuscita in questi anni
1: a
0: seminare. Ecco.
1: È riuscita a non essere inglobata nell'idea regionale che, esatto, ha caratterizzato altre situazioni, insomma, no, si resiste.
0: Da questo punto, da questo punto di vista resistiamo.
1: Sì, perché
0: resistiamo non per una posizione o questione ideologica o di punto preso, perché noi crediamo profondamente che il sindacato debba
1: uno però
0: essere,
1: sembra quasi che debba giustificarsi, no, non siamo campanilisti,
0: radicato
1: nel
0: territorio,
1: siamo campanilisti, no, vogliamo, però in realtà
0: no, perché ci
1: dire,
0: accusano che noi non vogliamo, no, noi l'idea di sindacato che abbiamo è un sindacato, spesso lo diciamo, di strada, di prossimità,
1: appunto,
0: nei quartieri, nei luoghi di lavoro. E se ci si regionalizza, ci si allontana dal territorio, inevitabilmente si è più distanti dalle persone, dai problemi che hanno. Quindi noi
1: era l'idea di democrazia che avevano i personaggi che ho citato prima, Trentin, Lama, no? Ingrao.
0: E certo.
1: Erano l'idea
0: tra l'altro della
1: democrazia partecipata, no?
0: Il 31 maggio sono 30 anni che è scomparso Luciano Lama, quindi ulteriore anniversario. Lo ricorderemo il 30 maggio sera, dove c'è un dibattito sabato pomeriggio.
1: Ecco, allora prima, se no divento dispersivo e non faccio bene il mio mestiere.
0: Volevo le cose dire, da lì ce ne so tante, quindi.
1: 130 anni di storia, via. Dai, non si può fare un compendio troppo. Voglio dire, i prossimi appuntamenti, no? Allora, abbiamo detto il 28 alle 18:30,
0: sì.
1: Generazione di delegati e delegate.
0: Allora, facciamo il 20, sempre alle 18:30, quindi pomeriggio, visto che andiamo verso la bella stagione. Appuntamenti, uno di seguito all'altro. Uno è la presentazione del volume scritto dal professor Covino, Micropolis, riferito al declino dell'Umbria, molto attuale rispetto all'allarme che noi abbiamo lanciato e alla vertenzialità territoriale che abbiamo aperta rispetto alle situazioni di crisi che in questo territorio ci sono. A seguire questo evento chiamato Generazioni di Delegati e di Delegati, perché abbiamo avuto l'idea di, per ogni categoria, quindi per ogni settore merceologico, di dare una sorta di riconoscimento, diploma, attestato ai delegati, alle delegate più anziani, non di età, di militanza, quindi quelli che comunque hanno contribuito a scrivere un pezzo di questi 130 anni di storia, e insieme a loro i più giovani, gli ultimi eletti, quindi metterli a confronto rispetto a due periodi storici diversi. Il problema dei delegati giovani di oggi nel loro posto di lavoro, nella loro attività quotidiana, nei loro problemi quotidiani, e l'esperienza maturata dai delegati dal punto di vista della militanza più anziani, che hanno vissuto un'altra epoca di lavoro, di contrattazione, di rapporti, di sistema di relazioni, anche di sistema politico. Quindi pensiamo che questo passaggio di testimone, questo raccontarsi diversi punti di vista, questo raccontarsi le diverse esperienze, è sicuramente una cosa in continuità con i nostri 130 anni. Cioè, se non
1: quello
0: ci fosse,
1: che succedeva
0: stato
1: per un tempo, chi entrava in fabbrica,
0: esatto,
1: prescinde da,
0: esatto,
1: essere o meno
0: il
1: delegato,
0: famoso passaggio del testimone,
1: era l'anziano,
0: no?
1: che insegnava tutto,
0: il tutoraggio, l'insegnamento,
1: la prudenza,
0: esatto,
1: anche la prudenza.
0: Non vogliamo disperdere questo nostro patrimonio che fortunatamente ancora abbiamo e che pensiamo sia un valore.
1: Tutte queste iniziative
0: vengono
1: lì sempre in piazza oppure all'interno della
0: il Vico Sant'Andrea, che è la piazzetta adiacente a Piazza Clay. Quella, diciamo, lo spazio dietro la CGL per uscire in via dell'ospedale, ecco, per capirci. Poi il 29 sera proiettiamo il film in prima visione, perché a me non risulta che sale cinematografiche lo abbiano proiettato a Terni, di Giulio Regeni, insomma, film sul quale c'è stato anche uno scandalo ministeriale, insomma, no? Ci sono stati dei problemi anche governativi rispetto alla sua, al suo finanziamento, alla sua proiezione e cose, quindi ovviamente lo facciamo all'aperto, pubblico, gratuito, quindi speriamo che, pensiamo che ci sia anche da questo punto di vista una buona partecipazione di cittadine e cittadini interessati a vedere in prima visione, almeno a Terni, questo film tra virgolette documentario. Il 30, come dicevo prima, è sempre il pomeriggio, faremo un ricordo di Luciano Lama a 30 anni dalla sua scomparsa, e poi facciamo un dibattito con dei giovani ternani, professionisti ternani, ai quali abbiamo offerto lo spazio della CGIL per parlare un po' e sentire un po' il loro punto di vista, cosa pensano,
1: cioè, come cambia il lavoro anche nel tempo,
0: come, no? Sta cambiando il lavoro, quali sono le loro aspettative,
1: generazioni al lavoro, no?
0: Il perché sono andati a lavorare fuori Terni, ad esempio, banalmente, no, vogliamo farlo raccontare ai diretti protagonisti, perché altrimenti lo raccontiamo sempre noi, e invece sentire la voce dei diretti protagonisti di questo periodo storico. Poi ci sono la settimana prossima gli ultimi quattro appuntamenti.
1: C'è una pausa per la festa della Repubblica, mi pare.
0: Sì,
1: no?
0: Poi sì, si riprende, facciamo
1: mercoledì 3 sì, giugno.
0: Mercoledì 3 giugno, il 4 giugno, il 5 giugno e il 6 giugno, che sono gli eventi clou che faremo invece a Piazza Clavi. Il pomeriggio del 3, sempre alle 18:30, un dibattito, un'intervista sulle questioni, la sintetizzo, della sanità, tema attualissimo anche a Terni, in Umbria, e quindi sarà l'occasione per rilanciare le nostre proposte, il nostro punto di vista, le cose che abbiamo sostenute in questi mesi e anni, e per offrire, come dire, soluzioni, ovviamente dal punto di vista sindacale, per rispondere a quelli che sono i bisogni e le necessità dei cittadini che rappresentiamo. A questo dibattito parteciperà la segretaria generale nazionale del sindacato pensionati, Tania Scacchetti, quindi il massimo rappresentante che i pensionati possono mettere in campo. Il 4 facciamo un dibattito.
1: C'è anche il concerto di Alto Forno, leggo da qualche parte.
0: Sì, c'è la parte ludica, perché dopo la parte politica, tutte le sere alle 9:30 facciamo un po' di intrattenimento musicale, quindi un po' di parte conviviale e ludica che ci permette di, insomma, siamo anche questo, ecco, non siamo soltanto...
1: Gli Alto Forno mi pare proprio il 3
0: il
1: 3,
0: giugno. Il 3 giugno, sì, la sera alle 9:30, sempre in Piazza Klein. Il 4, lo accennavo prima, un dibattito sulle questioni della pace, tema attualissimo anche questo, la pace, il ripudio della guerra, la messa in discussione del diritto internazionale, le ripercussioni che quello che sta succedendo ha dal punto di vista economico sugli effetti a ricaduta che ha il nostro paese, compreso l'Umbria, quindi sulle questioni energetiche, del lavoro, eccetera, eccetera, e lo facciamo con i presidenti nazionali delle associazioni con le quali anche su questo territorio collaboriamo. Lo dicevo prima, è un segno di attenzione, di stima, di riconoscimento, cioè, non capita tutti i giorni di avere un parterre così ricco di interlocutori, e il fatto che lo abbiamo il 4 giugno pomeriggio a Terni, ripeto, è una cosa che, insomma, almeno a noi ci fa piacere e ci rende orgogliosi. Il 5, Maurizio Landini non ha bisogno di presentazioni rispetto alle questioni che stiamo portando avanti come CGIL, non ultimo le due leggi di iniziativa popolare sull'appalti e sulla sanità, le questioni dei rapporti e della vertenzialità con il governo, insomma, non mancheranno gli argomenti passami la battuta, per farlo sfogare, insomma, non è uno che c'ha, non gli manca da dire cose.
1: Ma viene volentieri, invece, mi pare, a Terni.
0: Sì, no, molto volentieri. Molto volentieri. Quando gli ho detto c'avevamo questa idea, mi ha detto subito: dimmi, concordiamo la data, ci vengo volentieri, perché insomma penso che sia anche questo un elemento di apprezzamento del lavoro che stiamo portando avanti e facendo, nonostante le difficoltà del contesto. L'ultimo giorno, sabato, facciamo un dibattito con il segretario nazionale generale della FILCAMS, quindi la categoria del commercio, del terziario e del turismo, Fabrizio Russo, sulle questioni di questo settore merceologico. Anche questo, insomma, a Terni non manca da dire.
1: Tutte rispetto, le novità, no? Le vendite online.
0: Rispetto al piano del commercio, rispetto alle novità.
1: Con tutti coloro, i rider che portano le cose.
0: Rider, insomma, precariato, partite IVA false, part-time involontari.
1: Cioè, c'è una ricaduta anche sul mondo del lavoro, no?
0: Il nuovo commercio.
1: Una ricaduta forte anche sul mondo del lavoro, insomma.
0: Certo.
1: Tutte le persone che in bicicletta più o meno elettrica vanno con carichi per portare varie cose, furgoni e tutto il resto, insomma.
0: Sì.
1: Credo che sia anche quindi questo un argomento di grande attualità.
0: Noi pensiamo di aver individuato quattro argomenti che non sono i soli, ovviamente, ma che rappresentano delle priorità da affrontare, quindi le questioni della sanità, le questioni della pace, che dicevo prima, il diritto internazionale e degli effetti economici negativi che queste guerre stanno comportando in termini pratici quotidiani: il costo della benzina piuttosto che il costo del carrello della spesa, piuttosto che le bollette, piuttosto che altro.
1: Focalizzare sui temi essenziali mi sembra
0: questioni del commercio e le questioni pensiamo, insomma, di aver messo insieme una cosa di tutto rispetto,
1: perché il tentativo è quello lì di spostare le discussioni su distrazioni di massa, no? Invece di parlare dei problemi poi reali del costo dei generi di prima necessità e tante altre questioni, esatto, che ci angosciano. Ci facciamo tranquillamente angosciare da tutt'altro a volte,
0: sì,
1: no?
0: Perché poi le persone hanno questi problemi, e quando non si parla di questi problemi e non si prova a dare risposte a questi problemi, scatta quell'individualismo e quel menefreghismo a cui facevamo riferimento, certo, prima, che poi si traduce nella non partecipazione al voto, perché è evidente che, insomma, una persona che ha problemi di lavoro, di salario, che gli costa troppo la benzina, che non si può permettere di andare a mangiare una pizza,
1: che non trova,
0: al di là delle cose che sente in giro, una risposta concreta al suo bisogno, alle sue necessità, al fatto che può provare a star meglio, alla fine dice: ma sapete che c'è? Siete tutti uguali, tanto bianchi, neri, rossi, andatevene a quel paese, non me ne frega più niente. Noi vogliamo provare a combattere questa roba
1: del sindacato, che si è sempre più spostato verso un'idea di essere il sindacato non solo dei lavoratori, oppure di chi lo cerca il lavoro, ma anche dei cittadini in generale, no? Quindi, non so, il CAF, diciamo gli inquilini, il SUNIA, poi ancora
0: i consumatori, no? Esatto,
1: questo è mettere a disposizione una struttura sindacale per quei bisogni anche minimi, no, di vita quotidiana, che alla fine ti angosciano, perché adesso si fa tutto per esempio in digitale, internet, eccetera, ma non tutti sono in grado di gestire queste piattaforme, no? E quindi, esatto, mettersi a disposizione anche di questi mi sembra una cosa interessante. Questa idea nacque nel sindacato negli anni fertili degli anni 70, no? Questa di far sì che il sindacato, mi ricordo che proprio Trentin ne parlava,
0: era proprio Trentin, sì, il sindacato dei diritti,
1: che non esatto. è individualismo, no? Ma sono i diritti esatto. collettivi, poi, no?
0: E i diritti non sono solo quelli sul lavoro, sono anche i diritti di cittadinanza, il diritto alla cura, il diritto all'istruzione, il diritto, quindi vedere la persona a 360 gradi, non volta, più cioè, il sindacato del lavoro dove io contratto diritti e salario, ma siccome chi lavora è anche un cittadino di questa società e di questa comunità, un sindacato che ti rappresenta a 300, che prova a rappresentare i tuoi interessi a 360 gradi, certo partendo dal lavoro, che è la base fondamentale per poter affermarsi nella società, un lavoro sicuro, dignitoso, ben retribuito, dove si applicano i contratti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma fuori dal lavoro sì. c'è tutto il resto, perché io posso avere un lavoro sicuro e ben pagato, ma se fuori non c'ho la sanità che mi assiste, la scuola dove mandare il figlio, i trasporti, una città vivibile, l'aria che respiro, l'ambiente, le questioni. Posso avere il lavoro più bello del mondo, ma il benessere di una persona si
1: anche
0: misura
1: la mobilità
0: non solo
1: sociale,
0: il lavoro.
1: No? Non solo esatto. orizzontale, ma anche verticale. Cioè, un tempo certo. l'operaio faceva studiare il figlio, la figlia per farlo diventare dottore, no? Anche esatto. se per qualcuno era uno scandalo, adesso siamo tornati invece a prima di questa cosa, quando è difficile pensare all'ascensore sociale, no? Perché i costi sono enormi, perché non ce la facciamo, perché tutti, anche i giovanissimi, devono dare una mano se possono invece di studiare, no?
0: Cioè,
1: non è bene
0: pensare a mandare un figlio a scuola e all'università a Roma piuttosto che dove affitti esorbitanti, rette delle cioè, insomma, con il problema del lavoro, dei salari e delle difficoltà che ci sono, alcune famiglie difficoltà le hanno. Queste sono le questioni, le cose concrete a cui facciamo riferimento, perché poi
1: per
0: tutto il resto
1: programma,
0: sì.
1: scusami, per seguire il programma, altrimenti alla fine mi accusi di sequestro di persona.
0: No. È sempre un piacere.
1: Devo cercare di arrivare a una sintesi, ma tutto il programma si trova, avete un sito, qualcosa dove ci sono?
0: Allora, noi
1: appuntamenti?
0: Pubblichiamo ovviamente sulla nostra pagina Facebook quotidianamente, aggiorniamo tutti gli eventi in programma.
1: Fate anche delle dirette streaming delle iniziative?
0: Gli ultimi 4 giorni probabilmente sì, soprattutto forse quello dove si discuterà delle questioni della pace, viste le personalità che ci sono. Vediamo se riusciamo dal punto di vista tecnico a organizzarle, perché siamo in piazza, quindi collegamenti wifi bisogna organizzarli, però vogliamo provarci a farle. Quindi noi abbiamo mandato email a tutti i nostri iscritti, abbiamo liste WhatsApp dove abitualmente informiamo tutti, aggiorniamo la nostra pagina sui canali social facendo sapere degli eventi che ci sono. Abbiamo fatto la conferenza stampa il 21 presentando tutti gli appuntamenti, quindi stiamo provando a promuovere.
1: Sì,
0: vedo
1: che la pagina
0: possibile.
1: Facebook è molto curata, quindi
0: cosa importante è che abbiamo coinvolto anche alcune scuole e istituti superiori, ad esempio per venire a visitare la mostra, che hanno risposto in modo positivo, quindi avremo non questa settimana ma la prossima avremo delle classi di istituti superiori accompagnati dai docenti che verranno in visita alla mostra. Io invito chi ci ascolta a venirci, perché ovviamente se si chiede all'oste se è buono il vino non può dire di no, però penso che sia una bella occasione, una bella mostra, è una cosa, almeno chi l'ha visitata fino ad oggi ci ha fatto i complimenti, perché è stata fatta molto bene, molto, molto, molto curata. Siccome non è solo la storia della CGIL, io ci tengo a ribadirlo, certo che è la storia della CGIL, ma in quella storia ci sono le storie di uomini, donne, delegati, sindacalisti, cittadine, cittadini, di una comunità che si è emancipata attraverso la rappresentanza sindacale, attraverso le battaglie che insieme è riuscita a fare per diventare oggi quello che è, altrimenti sarebbe stata come nel Novecento una città agricola di 25-30 mila abitanti. Invece siamo diventati altro grazie allo sviluppo.
1: Poi bisogna mantenersi questi abitanti, no? Bisogna mantenersi poi questi abitanti.
0: Questo è l'attualità. Questa è l'attualità.
1: No, c'era, per chiudere, c'era uno slogan della sinistra di quando ero ragazzo che diceva, che recitava così, dice: veniamo da lontano e andiamo lontano, no? Penso che, esatto, che sia appropriato anche per questa iniziativa che state facendo, tutto sommato.
0: Sicuramente sì, veniamo da lontano, facciamo un'operazione sicuramente di memoria, che è sempre importante conoscere la propria storia, da dove si viene, quali sono i nostri valori, per capire il presente e per gettare basi solide per scrivere altri 130 anni di questa storia, che è una storia importante di emancipazione, ripeto, per cittadine e cittadini che noi non vogliamo disperdere, vogliamo continuare ad impegnarci.
1: Grazie a Claudio Cipolla, che è il segretario della Camera del Lavoro di Terni, per questi 130 anni. L'ultimo della serie, il primo qual è stato? Di responsabile, c'era un responsabile della Camera del Lavoro, allora, oppure era un collettivo che la gestiva all'inizio?
0: Era una sommatoria di leghe, le chiamavano leghe mutualistiche, non voglio sbagliare, circa 30 leghe di mutualità tra lavoratori che si sono messe insieme e hanno dato vita ai primi tentativi di costituzione della Camera del Lavoro, che poi, ripeto, è stata sciolta dal governo Crispi, le repressioni e poi fino al 1896, dove ufficialmente si è ricostituita, e qualche anno dopo, contestualmente alla costituzione della FIOM, che si è costituita nel 1901. Di fatto è partita questa lunga storia. Poi i nomi, insomma, nella mostra c'è,
1: vengono indicati
0: Fusacchia, ci sono tra i primi rappresentanti della Camera della
1: Lotta, anche la Carlotta orientale,
0: lo stesso Farini, fine anni 800, Carlotta orientale, prima segretaria donna nel 1916, poi la seconda è stata Lucia Rossi nel 2004. Quindi ci sono cenni anche di storia.
1: Si somigliano pure con Lucia, la Carlotta, si somigliano pure, la stessa grinta.
0: quella non manca.
1: Va bene,
0: noi ti aspettiamo alla mostra, Giorgio, quando vuoi, tu ovviamente tutti gli amici di Radio Galileo.
1: Grazie, un abbraccio e buona festa, che è una festa anche,
0: grazie,
1: di riflessione, insomma, di prospettiva, una festa di lotta, diciamo, no?
0: grazie, sì.
1: Grazie a Claudio Cipolla, che è segretario della Camera del Lavoro di Terni. Siamo entrati nel clima dei 130 anni di questa storia importante della CGIL e della Camera del Lavoro di Terni in particolare, con i suoi 130 anni. Io mi fermo qui e vi do appuntamento sempre su Radio Galileo tra un'oretta con il nostro programma di annunci.
2: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
3: Thank you. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
5: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
4: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari, il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
6: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
4: Oggi è il turno anche dei due azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Grieg, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A. Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura al ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cary per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.

temperature da mese di luglio, picco del caldo anomalo il 26 e 27 maggio, quindi alta pressione subtropicale su mezza Europa, temperature record in Italia, valori intorno ai 35 gradi. Il caldo tipicamente estivo dovrebbe quindi registrare il suo picco intorno a mercoledì, con le anomalie termiche più marcate rispetto alla norma del centro-nord e punte massime intorno ai 35 gradi. Da giovedì infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est potranno limare i picchi di caldo più intenso e favorire una maggiore instabilità pomeridiana e serale nelle aree montuose, in genere in quelle interne della penisola. L'alta pressione potrebbe poi mostrare segni di indebolimento intorno al cambio del mese, in particolare nelle regioni settentrionali, che con l'inizio di giugno verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l'Europa centrale.

L'ora di educazione fisica trasformata in quella del riposino. I materassi usati come quelli della cameretta, un gruppo di studenti delle scuole superiori letteralmente crollato a causa della stanchezza. Il tutto immortalato in un'immagine che ha fatto il giro del web. A renderla virale non è stata tanto la scena quanto il motivo: aver passato le notti precedenti a studiare per sopravvivere alla famigerata raffica di compiti in classe e interrogazioni di fine anno. Una scena da accademia militare che tuttavia non è un'eccezione, bensì una regola per una buona parte degli studenti delle scuole superiori, come rivela un sondaggio condotto da scuola.net. I risultati di questo sondaggio, che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 studenti, non lasciano spazio ad interpretazioni. Per oltre 6 studenti su 10, tirare tardi la sera o addirittura fare le ore piccole per riuscire a finire il programma di studio è una consuetudine in questo mese di maggio, ricco di verifiche scritte e orali per tutte le materie. Circa il 20% dei ragazzi dichiara di vivere questa situazione di forte stress e studio notturno prevalentemente durante il rush finale, quando i professori si affannano per recuperare i voti mancanti prima degli scrutini. Per più del 40% degli intervistati, rinunciare alle giuste ore di sonno per stare sui libri non è un'emergenza legata alla fine della scuola, ma un'abitudine che si protrae grosso modo per tutto l'anno scolastico. L'episodio e i dati hanno ovviamente infiammato il dibattito sui social. Sotto il post pubblicato, la comunità studi si è ritrovata

debito non è normale. Se l'obiettivo della scuola è quello di formare cittadini sani e preparati, l'immagine dei ragazzi accasciati sui tappetini di gomma in palestra dovrebbe far riflettere. Trasformare lo studio in una maratona di resistenza fisica rischia di svuotare il senso e l'apprendimento stesso, trasformandolo in una mera corsa alla sopravvivenza in vista degli scrutini.

11:35 minuti a Radio Galileo. E adesso vi diciamo delle regole di Galateo che probabilmente non conosciamo, ma che dovremmo insomma applicare. Ascoltare prima di parlare, lasciare uscire gli altri prima di entrare, dire è un piacere invece di nessun problema, alzarsi in piedi quando qualcuno entra nella stanza, tenere il telefono lontano dal tavolo, avere sempre le scarpe ben lucidate, abbassare la voce nei momenti seri, mantenere il contatto visivo durante le strette di mano, aspettare di essere interpellato in contesti formali, interessarsi agli altri prima di parlare di se stessi, camminare accanto al proprio ospite, mai davanti, vestirsi in base al contesto e non per attirare l'attenzione, lasciare spazio nelle conversazioni di gruppo, aspettare che tutti si siano serviti prima di iniziare, fare complimenti al carattere, non all'aspetto fisico, parlare solo quando hai qualcosa di valore da dire, scrivere biglietti di ringraziamento a mano, gesticolare con calma senza indicare, usare tovaglioli di stoffa, non di carta, e controllare il tuo aspetto in privato.

0: Ed era Annalisa con la sua canzone estiva. E a proposito di canzoni estive, sicuramente un paio di anni fa una delle più ascoltate era questa di Angelina Mango.
1: Allora, stavo pensando

Angelina Mango, ci pensiamo domani. E a proposito di canzoni estive o tormentoni, che dir si voglia, questo era invece un successo di 3 anni fa, Baby K e Mika, Bolero.

0: adesso linea al mercatino e a Giorgio Brighi, che forse è già pronto. O non ancora.
1: Pronto soccorso.
0: Quindi domani non ci sarai. Sei corso nel senso che ti ho fatto fare una corsa. Nel senso che ti ho fatto fare una corsa, sì. Dicevo, domani non ci sarai.
1: Sì, no, cioè non ci sarò, sì.
0: Domani Giorgio non ci sarà. Invece ci sarà giovedì insieme a Giulio Cesare Proietti alle 10.
1: Sì, ci siamo.
0: Ci siete.
1: Adesso devo cercare di coniugare in modo sempre più difficile alcune urgenze personali con la mia magnifica ossessione, no? Che è la radio.
0: Sì. Quindi, vabbè, però ci riesci, allora, vedi, ti stai organizzando. Sì, sì,
1: grazie,
0: sì,
1: anche, cioè, all'aiuto di Nadia, per esempio, quando non sono disponibile fisicamente,
0: sì,
1: lì facciamo i collegamenti un po'.
0: Come li vogliamo chiamare? Telefonici, a distanza, non lo so.
1: Di emergenza.
0: Sì, anche. Vabbè, ma adesso lo fanno tutti, anche sulle reti nazionali, hai visto ormai le videochiamate, no? Quindi.
1: E come si fa?
0: No, va bene. D'altra parte, la tecnologia ci viene incontro, non sempre, però certo, qualche volta sì, ci
1: a
0: riusciamo.
1: Volte
0: sì.
1: Sì, capita, sì, che invece no.
0: Vabbè, succede.
1: Vabbè, che te devo dire?
0: Non lo so.
1: Ho aperto due volte una cosa che andrebbe aperta una volta sola.
0: Che cosa hai aperto due volte?
1: Niente. No,
0: chi avrà aperto due volte?
1: Patti Bravo non sarà più al Pala Terni.
0: No. È stata cambiata.
1: Giustamente, sì, il luogo è più adatto, no?
0: Infatti, io ho detto: ma che bello, che bella luglio cosa. Insomma, mi sembra. Insomma, secondo me è meglio, no?
1: Ma sì, perché la stagione impone che si faccia l'aperto, no?
0: Certo, poi, certo.
1: Vuoi mettere? Ci sono le seggiole.
0: Ecco, allora, ecco, questa è un'attenta osservazione, giusto. Magari si sta un po' più comodi, no?
1: All'anfiteatro romano?
0: Sì, di Terni.
1: Noi continuiamo a chiamare Fausto per vari motivi.
0: Sì.
1: L'anfiteatro romano non ci sono le seggiole comode, anche abbastanza comode,
0: sì, si può fare.
1: Al Pala Terni no.
0: E quindi, insomma, Patti Bravo si esibirà.
1: Se uno c'ha il mal di schiena, per dire, no?
0: Sì, può succedere,
1: fa parte anche del mio album,
0: sì,
1: dei dolori,
0: sì.
1: Non ci puoi stare bene, insomma, un paio d'ore, no?
0: No, anche perché a quel punto non ti godi lo spettacolo, perché senti i dolori, non stai, insomma, non è bello.
1: Lo spettacolo, per quanto magari interessante e bello e anche ben pagato,
0: sicuramente
1: non te lo godi tanto, no?
0: No, perché poi senti il dolore, no?
1: Io pregherei la proprietà,
0: sì,
1: di fare un consulto,
0: sì,
1: tra gli architetti, insomma, eccetera eccetera, per vedere se si può ovviare.
0: Ma ci sarà una soluzione, no?
1: A tutto c'è una soluzione.
0: Tutto, ecco appunto, una soluzione si può trovare, che perché sai, di lamentele ce ne sono state tante, ma proprio tante, quindi magari, no? Voglio dire,
1: anche perché è uno spazio prezioso, no?
0: Certo, cerchiamo di accontentare, insomma, sia i ternani ma anche chi viene
1: spazio
0: da fuori,
1: dove Nadia andrà ad assistere al concerto di Raff.
0: Esattamente, sì, confermo.
1: Quando?
0: Il 19 settembre. 19 settembre.
1: Precisa, lo sa.
0: Sì, sì.
1: Ha già i biglietti in saccoccia.
0: No, in saccoccia no, però ho i biglietti, sì, è vero, acquistati già da tempo. E quindi
1: tempo,
0: sì,
1: perché, no, un bel,
0: sì,
1: evento.
0: Sì, molto. Beh, insomma, mi piace, quindi.
1: Prossimamente sentiremo anche
0: chi?
1: L'organizzatore, insomma, al quale,
0: sì,
1: girerò anche questa domanda, no, che si fanno in molti, perché non.
0: Perché
1: è un problema di costi, immagino, la proprietà non ha.
0: Sì.
1: Non lo so, adesso qual è il motivo.
0: io non mi rendo conto di quanto possa costare una cosa di questo genere, però devo dire che insomma gli eventi sono, i biglietti degli eventi sono abbastanza costosi, quindi magari, che ne so, non lo so Giorgio, però dai, una soluzione ci deve essere secondo me. Sì, sì.
1: Va bene. Prendo la linea, domani non so se tra le 10 e le 11, se avrai tempo potrei mandare la voce registrata del sottoscritto.
0: Ma sì, sicuramente, ho visto che ci sono un sacco di cose qui pronte.
1: Non
0: quindi
1: ci sarà
0: sì.
1: Sicuramente il mercatino, perché a quel punto...
0: No, non è possibile, non ci sei, sei fuori, dai, il mercatino non ce la facciamo, possiamo organizzarci, sì. Ma non per il mercatino, dai. E
1: può
0: quindi
1: esserci questo o quello.
0: Sì, sì, va bene, uno dei,
1: come la freccetta.
0: Sì, uno delle due situazioni, una delle due, poi vediamo. Domani vediamo.
1: E poi vediamo che succede.
0: Vediamo
1: poi
0: domani.
1: Anche niente, perché.
0: Ma vabbè, ma perché no?
1: Assenza è assenza.
0: Beh, vabbè, che c'entra?
1: La finta presenza.
0: Sì, però alla fine se ci sono cose interessanti da proporre lo facciamo volentieri, perché no?
1: Va bene.
0: E noi ci sentiamo sicuramente giovedì.
1: Cercherò di non dirne troppe.
0: No?
1: Non dirne troppe.
0: Va bene.
1: Quelle giuste, insomma.
0: Quelle giuste, sì. Sì.
1: Sì. Okay. Se mi aiutano poi, perché a un certo momento
0: certo.
1: Possono chiamare, no? Volendo.
0: Sì, stava già squillando il telefono, ma non squilla
1: ma
0: più.
1: Ma veramente?
0: Sì, tra pochi minuti Giorgio torna in diretta per il mercatino. Adesso abbiamo l'informazione. Ciao!
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20 cena in piazza. A seguire show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Vieste, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Eccoci ancora insieme con il nostro programma di annunci. Vi ricordo i contatti, i nostri numeri di telefono che sono diversi. Ci sono due linee fisse, 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852, la linea invece il cellulare, la linea mobile 334 92 10 852.

Dice quello parla stasera. Chiacchiera. C'era una canzone di un gruppo molto interessante. Erano in sei, in complesso. Si facevano chiamare New Dada. Avevano un cantante brillantissimo, Maurizio, biondo. E una delle canzoni loro si intitola proprio Non dirne più. Non dirne più. Eccola qua. Caro Giorgio, questa è per te, eh? Non dirne più.

0: Erano bravi, questi New Dada. Poi ebbero successo, il cantante si mise da solo, poi si mise con la sua compagna, insomma via. Va bene, si chiamava Maurizio Arcieri, il cantante. Questo è un 345-2860, che succede sul 345-2860? Che succede? Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, un saluto a Giorgetto.
0: Eccolo là Gaetano, che qualche volta è assente. Io ti voglio sentire tutti i giorni, ti voglio sentire però, tutti i giorni. Che hai fatto?
1: Sì, voglio abbracciare.
0: Vuoi abbraccicare? va bene, abbraccicamoci. Va bene Gaetano, come stai? Bene? Tutto a posto?
1: Tutto
0: regolare, sono d'accordo. No, sono d'accordo, sono contento. Sono contento. Senti,
1: la regina, la regina, ha bisogno anche della vicina.
0: Hai capito? Sempre, anche una regina ha bisogno della vicina, certo. Se no da sola, se sta male da sola.
1: Va bene,
0: no?
1: Giorgio.
0: Ciao Gaetano. Danuccio, che ogni tanto ci chiama, sono contento, perché via da soli, no? Uno si tiene compagnia, no? Ci facciamo coraggio, no? Se famo. Allora, vende catene per neve per i10 Hyundai 185 55 13, per iX20 sempre Hyundai 205 55 16, come nuove, 15 euro, come nuove. Vende ruotino di scorta per i10 Hyundai a 30 euro. Vende anche uno Zero per olio di acciaio inossidabile da 50 litri, predisposto per installazione del rubinetto, 40 euro. Uno Zero, 50 litri, 40 euro. 329 29 68 628. 329 29 68 628. L'annuncio di Paolo, che saluto. Come va Paolo? Stai facendo qualche passetto? Che ti eri un po' rassegnato a non camminare? Dai, fai qualche passetto, poi mi fai sapere. Paolo vende una macchinetta elettrica per il taglio dell'erba, usata solo due volte, 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro. Un altro, sempre lì, 600 abitabili, 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, entrambi in blocco, 25.000 euro. Il numero è 338-1921-075, 338-1921-075, il numero.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
3: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo, infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. Tredicesima edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168 a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

Non ancora inudata di Maurizio Arcieri e gli altri. Questa è una canzone molto famosa, uscita 2 anni prima negli Stati Uniti, che viene tradotta in italiano in, sono due versioni, una dei New Dada e una dei Rocks. I Rocks, ricorderete, c'è una strana espressione nei tuoi occhi, ebbe maggiore successo quella dei Rocks. La versione originale era questa, no? Un motivo accattivante, eh? Carino. Jackie T. Shannon.

c'è una strana espressione nei tuoi occhi. Così abbiamo fatto un trittico, eh? Tutte le versioni.

erano anni frementi per quanto riguarda la musica, questi complessi andavano forte. Pensate che nel 66 ci fu addirittura un festival dei complessi a Rieti, a Rieti. Forse qualcuno l'avrà anche vissuta quella, no? La manifestazione, quella stagione, l'evento. Tra l'altro i New Dada che state ascoltando adesso, Batti i pugni, la canzone, furono ingaggiati per suonare come spalla durante il tour italiano di un gruppo, di un complesso inglese, i Beatles, pensa un po'. Era il 1965.

E indovinate un po' chi vinse il primo festival dei complessi di Rieti? Vinsero proprio loro, i New Dada. Bene, abbiamo usato un po' la macchina del tempo, siamo andati un po' indietro. Vende vino bianco, vende caricapresse grande, uno spaccaregna uso famiglia, una seminatrice larghezza 2,25, 7 di

0: i granatieri in congedo, eh? C'è un'associazione dei granatieri in congedo molto, che organizza cose molto belle, divertenti e interessanti. Quindi, se siete interessati, chiamate Ruggero che vi dà tutte le informazioni su come aderire, chi contattare, eccetera, eccetera. Granatieri, orsù granatieri. Ah, in alto i cuori. Il numero è 349-090-5621. 349-090-5621. Elena cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera. C'è tutto l'appartamento da arredare con i mobili. Ci pensa lei poi al trasporto, eh? Ci pensano loro, insomma. Siamo a Terni, zona Cospea. Il numero è 345-02-48014. Ripeto, 345-02-48014. Il numero. Pronto?
1: Buongiorno Giorgi, ciao. Oggi sto a casa perché ho avuto raffreddore e mantengo una passata così. Comunque, sto bene e sto attendendo a te con tanto piacere. Prima stavo attendendo una bella trasmissione per un brindisi a tutte e due. Visto che non ci stai domani, si mi promette sotto la pioggia di Antonello e pensisco le cose che pensano di Lucio Battisti. Saluto tutti gli ascoltatori e rispondo Antonello con strada aperta Gianni Nisi Ennio Latena di Emanuele. Tutti quanti, Carlo, Andrea, ve voglio tanto bene a tutti e giovedì e venerdì per farvi con i messaggi e comunque sarà un'estate piena di iniziative qui a San Nicolato perché il senso di comunità. Stanno dentro le comunità qui a San Vittorio, una cosa paurosa e invidiabile.
0: Ok.
1: Poi me conoscono tutti.
0: Va bene, quindi che facciamo?
1: Sotto la pioggia mi dà
0: E beh,
1: una
0: però mi
1: carica
0: dice, ti
1: per
0: dà la
1: affrontare
0: carica,
1: la giornata.
0: tutta la carica del mondo, insomma, sotto la pioggia, però
1: Perché Antonello
0: con
1: non è vicino
0: l'ombrello,
1: per me.
0: con l'ombrello però, no?
1: Sì,
0: Sì.
1: per giusto, le cose che pensano di Lucio Battisti.
0: E se non faccio in tempo? Se non faccio in tempo, che famo? Soffri a causa mia? Cioè, soffri a causa mia? Eh? Soffri tanto? Va bene, va bene. Ok, che sofferenza, eh? Non mannate sotto la pioggia, che sofferenza. Io però ho un sacco di dolore e qui l'umidità mi può far male con questa pioggia, eh. Meglio il
1: No,
0: sole, no?
1: è brano che ha fatto un strada aperta nel
0: E
1: 1982.
0: allora, bisogna che fa bene alla salute, fa bene alla salute. Va bene. Ciao Marchè. E te possi, no, Marchetto mio, eh? Allora. Sì, che dicevamo? Sì, vende Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Port, 136.000 km, prezzo trattabile, 5 porte, climatizzatore, revisione fino al 2027. Il numero è 335-5983-433. 335-5983-433. Il numero di telefono. Cerca bici misura 24 per bambino. Cerca motore per Fiat 126 cilindrata 650, venne un parabrezza

0: per Fiat 500D, un parabrezza per Fiat 124-125 anni 70, vende una pigia di raspatrice elettrica per la vendemmia. Il numero è 347 1752 441. 347 1752 441. Ioana cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni per una o due persone. 366 34 200 53. 366 34 200 53. Io però volevo un attimo contattare, se è possibile, senza, se, non voglio dare fastidio, però la signora che cercava i mobili, per sapere se in un modo o nell'altro qualcosa è riuscita a rimediare, no? La signora Elena, vediamo un po', spero di non disturbare, eh? Spero di non disturbare la signora Elena, che stava cercando mobili per arredare un appartamento, tutto un appartamento, cioè proprio libero, non c'è niente, ci sono solo le pareti, nulle, ignude le pareti. Però Elena non mi risponde, quindi è impegnata. Chissà se sì, se no, non lo so. Elena, la signora Elena?
1: Sì, Giorgio.
0: Ha rimediato qualcosa per mettergli i mobili? Eh?
1: Deve rinnovarlo. A quanti giorni si rinnova l'annuncio?
0: Ma finché non li trova, insomma.
1: No,
0: Sempre.
1: dico, se rinnova tra 2 giorni, tra
0: No,
1: cinque,
0: ma
1: non
0: anche
1: lo
0: finché lei non mi dice di toglierlo, va bene?
1: Ah, ho capito. Allora deve rinnovare almeno ogni 2 o 3 giorni.
0: No, no, no, ma anche. Mi deve, ha trovato qualcosa però già, qualcosa c'è?
1: No,
0: Niente, niente.
1: no, no, volevo
0: Mannaggia.
1: aggiungere anche un frigo perché non l'ho detto, su gelato, come si dice, congelatore o frigorifero,
0: Sì.
1: le sedie e il tavolo l'ho detto, letto, la camera matrimoniale, ecco, quasi tutto, tutto, solo quella che non mi hanno chiamato nessuno, può
0: Ma
1: darsi
0: perché
1: ancora
0: non
1: non stanno.
0: chiamate Elena? Che avete questi mobili in più, non sapete dove metterli. In buone condizioni, in buonissime condizioni, insomma, Elena ve li viene a prendere lei, eh? Non è che vi dovete caricare sulle spalle, no? No?
1: No, no, ce l'ho la macchina, un amico.
0: Ho capito. Allora, il numero di Elena è 345 02 48 014 345
1: Giusto.
0: 02 48 014 Elena.
1: Giusto, Giorgio.
0: Io finché non lei non trova qualcosa, non sto bene, mi sento male, me ci sento
1: Se
0: male.
1: trovo qualcosa ti chiamo.
0: Va bene, va bene, sono contento.
1: Un abbraccio,
0: Un
1: ciao.
0: abbraccio forte alla signora Elena che sta cercando i mobili. Possibile che no, dai, no, su, poi datevi da fare. Dov'è la socialità di cui parlava Marchetto prima? La socialità, fare del bene, cercare di aiutare le persone che hanno dei bisogni. Dove? Dove sta? Forza, datevi da fare. Com'è? Che com'è? Come non è? No, dove io non c'ho niente. No, cioè, mi sembrava che ci fosse qualcosa. No, invece no, non c'era. Allora, detto questo, c'è una canzone che in questo periodo, insomma, mi piace parecchio. Mi piace, eh? Spero piaccia anche a voi. Si intitola questa canzone. Intanto continuano a cantare e a suonare i New Dada, eh? Senti? Questa è famosa, era la sigla questa canzone di Bandiera Gialla, la canzone del sabato pomeriggio di Boncompagni. Nella versione di Rocky Roberts. No, la canzone che vi faccio ascoltare adesso si intitola Passatempo, Fulminacci.

0: qua.
1: Insomma, era Julie con Fulminacci, Passatempo, la vita. Avete, dov'è Caruccia? No, dai, oh, mica. Via, uscita da poco, poi una roba giovane, una cosa giovane. Dallo stesso album da cui ho tratto Passatempo c'è una canzone sempre di Giuli, perché l'album l'ha prodotto lui, no? Questo Giuli, con Enrico Nigiotti, che è cantautore livornese che io adoro. Noi disillusi, noi, no, voi, noi disillusi.
2: Che ormai ogni giorno qui mi sembra uguale, e odio le abitudini che ho, ma non le so cambiare, anche se mi fanno male, male, male. E lo so che sogno mentre vedo in cielo un aeroplano, ma mi manca il mare quando sto a Milano. Forse sono malinconico come un vecchio coi ricordi sul divano. Noi disillusi che non crediamo più a niente, non ci crediamo più. Noi delusi facciamo finta di niente e poi non ne parliamo più. Noi solo noi.

0: Adesso è vivere.
1: Adesso è vivere, anche se sei deluso, disilluso e tutto quello che comporta ciò, questa sensazione pienamente comprensibile, però insomma bisogna vivere, quindi che devi fare? Pronto?
2: Buongiorno,
1: Buongiorno, Che dovremmo fare?
2: Che dobbiamo fare? Allora dico un telefono.
1: Sì. Allora.
2: È vero, ma che percorso fa la mattina? Viene prima di quando parto.
1: Ma è un po' di tempo che non faccio nessun percorso, perché ho talmente tanti problemi psicofisici miei e familiari che mi impediscono di fare quell'oretta di camminata che spero di riprendere al più presto. Quando riprenderò ci incontreremo di nuovo.
2: E questo mi fa piacere, ma sentendo un po' di nostalgia, allora dico
1: come dobbiamo fare purtroppo. Come dobbiamo
2: che
1: fare?
2: Dobbiamo
1: fare? Lo so.
2: Sì, un po' sì. Avevo sentito giorni fa appunto qualche cosina che deve risolvere.
1: E bisogna risolvere anche domani. Abbiamo un bel appuntamento all'ospedale a Roma. Speriamo che la convalescenza vada bene. Dopodiché, insomma, ci potremo anche sciogliere nelle nostre belle passeggiate e i nostri incontri bellissimi.
2: Sì, beh, quello indubbiamente fa bene al corpo.
1: Signor Amerigo, il signor Amerigo fa spesso al contrario, fa il giro al contrario rispetto a quello che faccio io.
2: Lui
1: si risparmia la salitona che di solito faccio io. Bella salitona. E quando ci incontriamo spesso lo incontro davanti all'immagine della Madonnina, di Santa Maria la Rocca, vero?
2: Sì, Santa Maria. È meraviglioso quel posto, è una reliquia, una cosa cui gli do un valore. Io ci parlo, non riesco ad aprirmi in una maniera, mi ripulisce anche la mente, l'anima.
1: Poi tutto viene, cioè questa sosta che fa Amerigo ma anche tanti altri, diciamo in sottofondo c'è il ruscello.
2: Bravo.
1: Il rumore del ruscello non è il rumore, è il suono proprio, il linguaggio dell'acqua che scorre, secondo me aiuta a depurare i pensieri, vero?
2: Sì, è un ambiente talmente meraviglioso, paragonabile a qualunque santuario, lo paragono a quel livello, mi permette di ricostruire un po' di errori, di raccomandazioni, ma ci sto bene, 10 minuti, 5 ci ripasso, anche stamattina, non è che perché ci sono stato ieri non mi c'è per noi.
1: Anzi, un appello a chi guida da quelle parti, andate piano,
2: ma magari,
1: andate piano, perché
2: è bello,
1: insomma, lasciate tranquilli quelli che camminano anche con i loro cani oppure senza cani, però insomma vogliono anche un po', no? Cerchiamo di conciliare le due esigenze. Vanno de Brescia, Amerigo. Vanno de Brescia.
2: Ma la miseria e la questione di quanti si fa prendere un po'.
1: Vanno de Brescia.
2: Una leggerezza, chi col telefono, chi qua, insomma, si cammina sempre disinvolti, indifferenti, forse credo che sia la parola di un'indifferenza sociale.
1: Adesso faccio ascoltare la canzone della figlia di Amerigo, che è bravissima, si chiama Valeria, la sua ultima canzone, non so se ne abbia pubblicate altre, ma l'ultima per me, non so poi se Valeria mi fa sapere, si intitola Nero, te la voglio mandare con tanto affetto, caro Amerigo.
2: Grazie tanto, Giorgio.
1: Ciao.
2: Anche della compagnia mentale, lei è una persona squisita da mantenere rapporti con, a tutti i livelli, veramente mi fa tanto piacere, persone come noi semplici a persone praticamente di livelli sociali, ma anche non, ecco, mi fa tanto piacere ascoltarlo, questo è delle cose che voglio contraccambiare, lei è una bravissima persona, ma brava in tutto, ecco.
1: Grazie, ciao Amerigo. Allora mandiamo la canzone di Valeria, perché insomma merita, perché è molto brava Valeria. Poi con un papà così bravo,
3: Pace con il tempo, questo tempo che vorrei dedicarti fino a finirlo tutto, come bolle di sapone che ad un tratto poi spariscono.

Ho due messaggeri vicino a me adesso, si chiamano Bruno e Kenya, che mi vengono ad avvertire che dovrebbe essere pronto il pranzo. È vero? Bruno è pronto? Dobbiamo fare? Eh? Kenya, che dici? Che so tutti questi bacetti? Guardate che i cani sono una cosa fantastica. Dai, un pezzettino, è tardi, eh? Un pezzettino della canzone che mi ha chiesto Marchetto, dai. Mo soffre lui se non la mando. Faccio soffrire un po' di meno perché ne mando un pezzettino, dai. Eccola. Mo dura 5 minuti, Marchè. Mi si fredda la pasta, come devo fare?

0: Sotto la pioggia, ma l'altra canzone che mi ha chiesto Marco, il nostro Marchetto, nostro amico insomma di San Liberato, andrà dopo la fascia, dopo il GR, quindi non ci sentiremo domani, ci sentiamo giovedì se Dio vuole, anche perché domani vado in un ospedale che si chiama Cristo Re, quindi vado da lì e poi a Roma e poi vabbè, a dopodomani.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran hanno negoziato in corso. Le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
1: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
0: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
2: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
0: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centro-sinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centro-destra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
3: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
4: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
0: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo, dopo il terzo e ultimo primo giorno di riposo torna il Giro d'Italia, giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona Acari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
5: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino Acari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quuota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22 da ripetere per due volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa, e ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%, una passeggiata forse per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. È tempo di nuova musica, è tempo di novità, è tempo di interviste. Ritorno alle interviste qui a New Time Music. Io sono Nicolo Savino e do la linea a Emanuele Bellicci. Torno tra poco.
0: New Time Music.
2: Lorenzo Pompili, in arte Noma, tanto per essere chiari. Benvenuto. Oggi presentiamo il tuo singolo, si chiama Metti la cera, dove ci sono, oltre che ovviamente il testo di Lorenzo Pompili, c'è anche Francesco Morettini e Vanessa Liodori. L'etichetta è MZK Lab, giusto? Correggimi se sbaglio, Lorenzo.
3: Esatto, sì.
2: Senti, ma tu leggo che sei un classe 96, quindi molto giovane rispetto a me, abbiamo 20 anni esatti di differenza, ovviamente io in più non in meno, sarebbe bellissimo. Sei di Sant'Oreste e appunto romano, proprio vicino al Soratte, che conosco molto molto bene. Ma raccontaci un po' velocemente come hai iniziato a fare musica, Numa.
3: Proprio dal paese, da Sant'Oreste, perché Sant'Oreste diciamo pullava di bar, no? Quindi c'era modo di stare molto in compagnia, molto tra le persone, e allora io lì per gioco ho iniziato a suonare la chitarra, a prendere un po' in giro i personaggi che capitavano lì, anche con qualche imitazione, ho rischiato parecchie denunce, querele e roba del genere, però me la sono cavata, e quindi da là poi ho iniziato anche con l'ascolto di cantautori eccetera eccetera, lo studio della chitarra, del canto, e ho iniziato a comporre queste canzoni in italiano, e c'è stato questo switch. Io però comunque continuo a mantenere nelle canzoni, diciamo, un linguaggio popolare, perché per me il popolare è universale, capito? Va bene per...
2: vero, sono d'accordo con te. Tra l'altro questo titolo, Metti la cera, sai, mi ricorda un po' un grande film, no? Che era The Kid, che era...
3: Come no? Ma io dico sempre, dirige l'orchestra il maestro Miyagi.
2: Grande. Ecco, parliamo, perché sai, qui il tempo stringe, purtroppo mi piacerebbe stare un'ora con te a parlare. Metti la cera, da dove nasce, Numa?
3: Metti la cera, diciamo, è un modo per... io lo immagino come un ombrello colorato, che poi è anche la copertina, che ripara la testa quando piove. È un modo per prendere così in canzonetta tutto quello che ci accade. Bisogna essere pronti sia al bello al brutto, metti la cera, togli la cera, un continuo fare cose, proverbi e la loro distruzione, ecco.
2: Beh sì, quello è vero. Poi sai, la cera spesso protegge, appunto, no? Un po' su tutto, sì, se ci pensi, appunto. Anche quando fai il lavaggio della macchina, a un certo punto arriva che scrive, ecco, adesso passiamo la cera.
3: E dai, poi il giorno dopo piove,
2: capito? Vabbè, quello pure fa parte un po' del gioco, no? Che ne pensi?
3: Certo.
2: Senti, per quanto riguarda il tuo brano, abbiamo parlato di Francesco Morettini, che saluto perché ho un'amicizia personale, però non è solo lui, giusto, Lorenzo?
3: No, c'è anche Vanessa, abbiamo scritto, Vanessa Liodori, abbiamo scritto il brano con loro, poi abbiamo fatto, cioè, la mia band che mi segue da, sono tutti amici, mi seguono da un sacco di tempo, i numeri a caso, saluto tutti. E poi c'è MZK che hai citato prima, siamo un bel gruppo, diciamo, ognuno mette del suo nel progetto. Quindi mi sembra, vorrei dire che Numa, ecco, sono io, ma è esteso a tutti quelli che ci girano intorno, è più un progetto artistico che non so una persona che chiama.
2: Non ti ho chiesto però da dove viene Numa, il tuo nome d'arte.
3: Numa viene da Numa Pompilio, perché io mi chiamo Lorenzo Pompili di nome e di cognome.
2: Sì.
3: E sono nato il 21 aprile, che è lo stesso giorno del compleanno, oltre che di Roma, anche di Numa Pompilio, quindi c'erano queste affinità tra noi, e dunque, ecco,
2: interessante questa cosa.
3: Ma anche per risparmiare il tempo su quando firmo il Bordero, perché no, Lorenzo Pompini è molto lungo per ogni canzone. Numa come Ugo dentro Isi, più bello.
2: Sì, è vero, fai prima, no? Scrivi, vai, Numa, fatto. Beh, anche la tua band è simpatica, i numeri a caso è un nome veramente simpatico,
3: Sì.
2: Quanti sono, mi hai detto, scusami?
3: Ecco, numeri a caso perché loro variano. Perché
2: ah, ecco, diciamo c'è un motivo.
3: Noi siamo in totale 6, però andiamo in diverse formazioni, a volte viene il violinista, a volte viene. Dipende sempre dalle esigenze, se suoniamo in acustico, se suoniamo un live, magari ci serve una formazione più batteria, eccetera, sul palco. Quindi sono numeri a caso, nel senso che ci alterniamo.
2: C'è un caro amico. Sì. Che scusa ti interrompo, più volte ha portato varie formazioni, Enrico Capuano, non so se lo conosci perché è romano e comunque mi viene in mente un po' lui perché anche lui era violinista, poi qualche volta magari porta qualche altro strumentista e lui si fa molto
3: esatto,
2: folk.
3: Esatto, è la fluidità della musica, diciamo, che poi è bello questo. Noi quando siamo andati spesso a suonare in strada, perché poi veniamo anche da quello,
2: beh,
3: se andava qualcuno che sapeva suonare qualcosa, gli porgevamo lo strumento e si aggregava pure lui, magari due o tre pezzi glieli facevamo fare.
2: Poi penso che è anche una cosa simpatica, Lorenzo, andare a sentire Numa e la sua band e dice vabbè, oggi chi si porterà? Dice, vediamo un po' un attimo, anche un po' sorpresa, no? L'effetto veramente.
3: Esatto, capiterà alcune volte che ecco, Numa magari ci sarà sempre, però cambia tutto il contorno.
2: Senti, siamo pronti per ascoltare il tuo brano. E ricordiamo prima di salutarci tutti i tuoi contatti, immagino avrai tutti i social, no?
3: Sì, Numa numeri a caso su Instagram, TikTok Numa e poi Numa su Facebook.
2: Bene.
3: L'accento sulla U, mi raccomando, perché è un Numa moderno, si è modernizzato, tipo versione americana.
2: Bene, bene, e se volete ascoltare il disco di Numa, tra pochissimo sta partendo, ma anche su YouTube potete andare e cercare Numa con Metti la cera. Lorenzo in arte Numa, grazie, è stato un piacere stare insieme.
3: Grazie a voi.
2: E in bocca al lupo per tutto, ovviamente. Un abbraccio.
3: Un abbraccio, un saluto a tutti, ciao.
2: Metti la cera, ciao, ciao.

Abbiamo ascoltato il brano di Numa e si prosegue qui alle New The Music con tante belle canzoni e tante novità. Ruggero Ricci con Nartico e Fra Sorrentino per la prima volta insieme con Arcipelaghi.

0: Un bel disco estivo dal titolo Arcipelaghi per Ruggero Ricci, Narti con Nicolangelo Santi, artista umbro, e Fra Sorrentino. Torno tra poco con Napolatino, sempre qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: Napolatino di Franco Gemarino, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con il disco nuovo di Pamela Petrarolo dal titolo Chiaroscuro.
1: Guardo adesso

Dopo i recenti successi televisivi che l'hanno vista splendere su Rai 1 a Tale Quale Show e successivamente entrare nel cast fisso del programma di Rai 2 Bella Ma, Pamela Petrarolo è tornata con Chiaroscuro, questa bella canzone che abbiamo ascoltato qui a New Day Music per la prima volta. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni interessanti e c'è il grande ritorno di Valentina Parisse. Alziamo il volume, arriva un ottimo brano, Le cose che sai. Valentina Parisse qui al New Day Music.

Le cose che sai di Valentina Parisse, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con un altro grandissimo artista e un altro grande ritorno, cioè Mario Biondi. Se ci sa-

0: Nell'anno del ventennale di This Is What You Are e Handful of Soul, che lo hanno reso la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo, dall'album Prova d'autore, album interamente in lingua italiana, dopo il successo del suo singolo Cielo Stellato, è ritornato con Ancorarsi Ancora per Mario Biondi, album molto bello, l'ho ascoltato. E noi proseguiamo con un disco che parte da zero.
1: Non mi

il ritorno di Il Pagante con Ludwig qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. In arrivo il suo debutto dell'87 con i 45 giri di Queste Notti, seguito dal 90 dal primo album Come i Cartoni Animati. Lui è Federico Vassallo.

Nel 90 lui ha partecipato anche a Festival Bar con il brano Ascoltami, Federico Vassallo. È ritornato con questo suo brano pop dance, il terzo estratto dal suo progetto discografico La vita stride. Questo è la New Time Music, si prosegue ascoltando l'ultimo brano per oggi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna proseguire il nostro viaggio musicale con la nuova di Jovanotti con Alfa.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento per la prima volta insieme. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Vi ricordo di seguirci sui social. Savino Speaker e Newton Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità interessanti.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

musica è il cibo dell'anima, corretto.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi.

Class. La nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla a 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. Tredicesima edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168 a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
1: L'economia.
2: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
3: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
2: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2%. In più, le presenze crescono del 7,5% trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTI oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.

le braccia a me sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
2: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
1: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
3: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
1: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene messo dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola, come spiega Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
5: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
4: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
1: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentato rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Era l'unico avversario che non volevo incontrare. Quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabor per descrivere la forza di Jannik Sinner. I due, dalle 20:15, saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed eccoti accontentato dunque, Jannik. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Başkanı hep tutarsın.

0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

lontano. Avrei voluto insegnarti cose che ora da sola non so.

avrei voluto vederti amare uno qualunque.